che vid'io, quale pallor, qual pena, un lampo di dolor sul ciglio tuo balena. Muto sei tu, sospiro.

0: Quest'arcano dal re non fu sorpreso ancora,
1: no.
0: O tien dunque da lui di partir per la Fiandra. Tacia il tuo cuore.